fantasie. Non hai capito che la vita poi è una sola, è meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai.